0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: vesti al mattino.
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Gisti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Gisti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: pronti per il rock! Siete pronti per il delirio! E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans! Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Caffè Croissant, la vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Chiavisa la spettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:03 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
3: Io credo che la piazza che c'è oggi è una piazza di giovani che ha voglia di sentire musica, che partecipa ad un evento, ma che c'è anche uno straordinario interrogativo che è quello della generazione dei giovani di questo paese. Ma noi in questo paese abbiamo un posto, no? Questo mi pare sia il tema di cui dicevo, bisogna avere una responsabilità verso una generazione che chiede di non sentirsi ospite nel suo paese.
4: Grillo è stato di nuovo fortemente critico. Dicevo che Grillo è stato di nuovo fortemente
5: critico. Ha parlato stamani dell'unità sindacale, che questo starete più uniti rispetto al passato.
3: Abbiamo fatto ieri di una piattaforma che dà il via al percorso di una mobilitazione che si concluderà con una manifestazione nazionale il 22 giugno, degli obiettivi che ci siamo dati e dello straordinario valore che ha in una fase difficile che il movimento dei lavoratori si ponga al tema della sua unità e della riunificazione del mondo.
5: Nuovo governo, cosa chiedete?
3: Di tradurre una serie di titoli che sono stati annunciati in provvedimenti concreti e che dire che il lavoro è il punto fondamentale sia poi la chiave di lettura di tutti i provvedimenti che verranno fatti. Insisto di un lavoro che è fatto di stabilità, di diritti, di buona retribuzione.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. We'll be right back.

0: Prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Colazione in jeans.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvata all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata, la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Salve a tutti, noi siamo Eleonora Bascone e Miriam Pestellini del Liceo Socrate di Roma e state ascoltando Le Intoccabili, un podcast della Giusta Frequenza. Parleremo del rapporto fra le donne e l'andrangheta, relazioni difficili segnate dall'orrore, dalla violenza e dall'omertà. 9 anni fa moriva la figlia del boss di Rosarno, Michele Cacciola. Era solo una fra le 150 intoccabili, familiari ma comunque vittime della mafia calabrese.

0: maggiore focus sulle criminalità organizzate campane e siciliane. La 'ndrangheta, tuttavia, si contraddistingue dalle due per una maggiore sacralità dei legami di sangue. Collaborare con la giustizia o rompere questi vincoli rappresenta un enorme tradimento. Delitti segnati dal sangue pur avendo lo stesso sangue, delitti di famiglia in famiglia, donne uccise dai loro stessi compagni, mariti e fratelli.
1: Come accade nella società, anche le criminalità organizzate costituiscono un sistema fortemente patriarcale e maschilista in cui la donna è quasi sempre subordinata all'uomo.
0: Tutte queste figure sono definite donne intoccabili, di fatto però le possiamo considerare il contrario, ovvero donne violabili. Ecco solo alcuni dei nomi delle vittime.
1: Anna Nocera, la prima vittima del femminicidio di mafia, uccisa dal compagno, il boss Leonardo Amoroso, a soli 17 anni.
0: Maria Concetta Cacciola, uccisa dal padre Michele Cacciola a 31 anni. Di lei riportiamo anche una sua frase. Avevo problemi di famiglia, non ero capita, mio marito in carcere. Erano arrivate lettere anonime, mi alzavano le mani, ti chiudevano in casa, non potevi uscire, non potevi avere amicizie. Così scelse di collaborare, ma le costò la vita. Fu uccisa in un modo atroce, costretta ad ingerire una dose di acido muriatico. Era il 20 agosto del 2011 e l'accaduto fu camuffato, venendo considerato inizialmente un suicidio.
1: Lea Garofalo, originaria di Petilia Policastro, figlia di un militante dell'Andrangheta, che decise di collaborare testimoniando riguardo la faida fra la sua famiglia e quella del suo ex compagno. Anche lei, vittima di omicidio, scompare in Brianza nel 2009. Il suo corpo fu ritrovato carbonizzato nel 2012, torturata e uccisa proprio dall'ex compagno Carmine Cosco, condannato all'ergastolo. Cosco confesserà solo successivamente di essere responsabile dell'uccisione.
0: Giuseppina Pesce, figlia del boss Salvatore Pesce, coinvolta nell'operazione All Inside, in cui tutte le autorità posero fine all'operato della famiglia Pesce. Anche lei, come Lea Garofalo, era una giovane madre che ha sfidato la 'ndrangheta per salvare i suoi figli. Nell'ottobre del 2010, la donna, che all'interno della cosca aveva il compito di fare da staffetta di ordini tra il padre in carcere e i suoi uomini fuori, decide di collaborare con la giustizia. Giuseppina vuole assicurare tra i suoi figli un futuro diverso, fuori dalla criminalità organizzata.
1: Come dimenticarci infine di Palma Scamardella, 35enne, giovane madre di pianura, morta sulle scale della propria abitazione, uccisa per sbaglio al posto di Domenico Di Fusco, fedelissimo dei fratelli Lago ed esponente di spicco dell'omonimo clan, che abita proprio nella palazzina adiacente a quella dove abita Palma nel 1994. La sua unica colpa è stata passare nel luogo sbagliato al momento sbagliato.
0: Tutte le intoccabili erano accomunate dunque da una vita di violenze, paura, sopraffazione e crudeltà. Oggi, alle memorie delle vittime, sono dedicate numerose iniziative che si impegnano a sconfiggere questa cultura. Sono stati istituiti due presidi di Libera, che è un cartello di associazioni contro le mafie istituita nel 94 da Don Luigi Ciotti, uno nell'Alto Mantovano e uno a sud presso Catanzaro.
1: Anche Rita Borsellino, pubblicamente, ha ricordato le donne vittime di mafia. Il nostro compito è quello di produrre una cultura antimafiosa che possa demolire i modelli mafiosi, tocca alla società civile e alle donne di questa società combattere questo fenomeno.
0: Crediamo dunque che questa sia una realtà molto difficile da combattere, dal momento che, innanzitutto, la presenza di una cultura patriarcale radicata nel contesto mafioso rende molto difficile qualsiasi tipo di tentativo di emancipazione femminile. Le donne sono spesso percepite come strumenti di potere, vittime di un sistema che ne limita la libertà e il ruolo sociale.
1: Inoltre, il silenzio che avvolge le comunità mafiose, spesso dettato dalla paura delle rappresaglie, complica ulteriormente la lotta contro i femminicidi. Le donne che si trovano intrappolate in questo contesto rischiano di subire violenze inaudite, ma la mancanza di denunce e testimonianze rende difficile per le autorità intervenire in modo efficace.
0: La connessione stretta tra mafia, potere e corruzione impedisce anche un'azione decisa e incisiva da parte delle istituzioni. I legami tra organizzazioni criminali e figure influenti, inoltre, possono ostacolare l'efficacia delle indagini e dei processi legali, consentendo ai colpevoli di rimanere impuniti.
1: Un altro fattore cruciale è la mancanza di risorse a disposizione per contrastare questo fenomeno. Le risorse umane e finanziarie spesso sono insufficienti per fronteggiare un problema così radicato e diffuso. Senza investimenti adeguati in programmi di prevenzione, protezione delle vittime e persecuzione degli aggressori, risulta complicato mettere in atto cambiamenti significativi.
0: Infine, la necessità di una strategia che coinvolga sia la società civile che le istituzioni è fondamentale per affrontare questo problema. È essenziale promuovere la consapevolezza, l'educazione e la partecipazione attiva della comunità per sgretolare le basi culturali che sostengono la violenza di genere nelle regioni mafiose.
1: In sintesi, la complessità dei femminicidi di mafia richiede un approccio integrato e coraggioso che affronti le radici culturali, rompa il silenzio imposto dalla paura, contrasti la corruzione e investa nelle risorse necessarie per proteggere e emancipare le donne coinvolte in questo drammatico contesto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale, il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre, ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Le azioni del mondo non influenzano il sole, e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi per

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Ciao, voi siete?
3: Le Redne.
2: E da dove venite?
3: Veniamo da Santo Stefano Magra.
4: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
5: Verici.
2: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
3: Tanta fama.
2: Qual è il vostro genere musicale?
4: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
2: Questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della Tanzania?
4: Dovrebbe essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
6: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che veraci sono davvero molto messi male.
3: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
6: Quando si parla di soldi ti sei sempre.
2: È il primo concerto che fate?
3: No, il secondo.
2: Raccontateci del primo.
7: Prima è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia, praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
6: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
4: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non li riuscivamo a sentire.
2: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
4: Sì. Speriamo di...
2: Molto bene. Andare. Con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ascolta Radio Jeans.

con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Oggi la benzina è rincarata!

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore, arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione Europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Goganga, goganga, gogangan ginga, che go go go gangan gonga, che go go go gangan go. Goganga, goganga, gogangan ginga, che go go go gangan gonga, che go go go gangan go. Ganga, go, ganga, go, ganga, ginga, go, go, go, go.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
3: frequenza. Giovani reporter della memoria. Della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. E l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Buongiorno a tutti, noi siamo Irene Pirrello, Azzurra Bonafede, Nicola Alicata, Andrea Naccari, Pietro Viasolita, Salvatore Scurria, studenti e studentesse frequentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore d'Acquisto. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi la nostra intenzione è quella di raccontare la storia di Giuseppe Impastato, anche chiamato Peppino, nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi e morto il 9 maggio del 1978. È stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Abbiamo scelto lui perché è stato un importante attivista antimafia italiano, fondatore del movimento Giuseppe Impastato, per non dimenticare. Il suo coraggio nel denunciare la presenza della mafia in Sicilia e il suo impegno per la legalità lo hanno reso una figura significativa nella lotta contro il crimine organizzato per la giustizia sociale. La sua storia ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la mafia e promuovere una cultura di legalità e responsabilità civica. Padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso da una Giulietta al Tritolo nel 1963. Il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali, cineforum, musica, teatro e dibattiti. Nel 1977 fonda Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalmenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici.
6: Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e la morte di Moro relega in secondo piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima. La mattina dello stesso giorno si svolge un'assemblea alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, con l'intervento del docente di medicina legale in pensione, che smonta la tesi dell'attentato e del suicidio. Nel pomeriggio dell'11 maggio, a Cinisi, il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino assieme a un dirigente nazionale di Democrazia Proletaria. Su invito dei compagni viene fatto da Umberto Santino, fondatore del centro, che indica dei mafiosi di Cinisi e in particolare in Badalamenti, i responsabili del delitto. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono i resti

0: corpo e trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolaro in cui Peppino era stato portato e ucciso o tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni inviano un esposto alla procura indicando Badanamenti come mandante dell'omicidio. Gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo al consiglio comunale, grazie all'attività del fratello Giovanni e della madre Felicia, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa, dei compagni di militanza e del centro siciliano di documentazione, presso cui si costituisce un comitato di controinformazioni, che nel luglio del 1978 pubblica il bollettino 10 anni di lotta contro la mafia. Viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria.
1: Il 9 maggio del 1979, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione organizza, con Democrazia Proletaria, la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2.000 persone provenienti da tutto il paese. Nel maggio del 1984 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sulla base dell'indicazione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza, firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Il Centro Impastato pubblica nel 1986 la storia di vita della madre di Peppino, nel volume La mafia in casa mia, il dossier Notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto Gaetano Badalamenti, nel frattempo condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla Corte di New York, nel processo alla Pizza Connection. La madre rivela un episodio che sarà decisivo. Il viaggio degli Stati Uniti sul marito Luigi, dopo un incontro con Badalamenti, in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino, durante il viaggio Luigi dice a una parente: «Prima di uccidere Peppino, devono uccidere me». Muore nel settembre del 1977 in un incidente stradale che potrebbe essere stato un omicidio camuffato. Nel gennaio 1988 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi, Alleati e dei Corleonesi. Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel marzo del 1996 la madre, il fratello e il Centro Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto.

0: Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo, che indica in badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene emesso un ordine di cattura per badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di badalamenti viene stralciata. I familiari, il centro impastato, Rifondazione Comunista, il comune di Cinisi e l'ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 1999 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza del 26 gennaio 2000 la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato, mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del centro impastato, di Rifondazioni Comuniste e dell'Ordine dei Giornalisti.
1: Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso impastato e il 6 dicembre 2000 viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni del depistaggio delle indagini, pubblicato successivamente nel volume Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio. Nel settembre del 2000 esce il film I 100 passi, che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Nel 2011 casa Badalamenti confiscata è stata assegnata all'associazione Casa Memoria Felice e Peppino Impastato e all'associazione Peppino Impastato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare. Diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Ultimo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
2: Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Un pensiero ha sicuramente detto: il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in 3 set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Elia, Diego e Alessandro del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal e oggi vi parleremo di Pio La Torre. Pio La Torre nasce a Palermo il 24 dicembre 1927, matura precocemente il proprio interesse per le lotte sociali ed aderisce fin dalla giovane età alle lotte dei braccianti siciliani per il diritto alla coltivazione delle terre. Il suo impegno politico comincia con l'iscrizione al Partito Comunista nell'autunno del 1945 e con l'apertura di una sezione del partito nella sua borgata e in quelle vicine. Diventa funzionario della Federterra nel 1947 e successivamente responsabile giovanile della CGIL e del PCI, partecipando attivamente alle lotte dei contadini. Nel luglio 1949 diventa membro del Consiglio federale del Partito Comunista e, dall'interno dello stesso, dà l'avvio ufficiale al movimento di occupazione delle terre da parte dei contadini, lanciando lo slogan «La terra a tutti». Durante i duri scontri che si scatenano l'anno successivo fra occupanti e forze dell'ordine, La Torre viene arrestato e condotto in carcere. All'uscita dal carcere riprende le lotte contadine e, nel 1952, assume la carica di dirigente della Camera Confederale del Lavoro, da cui lancia una massiccia campagna di raccolta firme per la messa al bando delle armi atomiche. Nel maggio 1972 fa il suo ingresso alla Camera dei Deputati, partecipando ai lavori delle commissioni bilancio e agricoltura e della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Nel 1981 rientra in Sicilia e intraprende la sua ultima battaglia politica contro l'installazione di missili NATO nella base militare di Comiso, nei pressi di Ragusa. Il 12 gennaio 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha emesso l'ultima serie di una sentenza che ha portato a individuare gli autori materiali dell'omicidio. Dalle rivelazioni di un collaboratore di giustizia è stato peraltro possibile identificare i mandanti dell'omicidio nelle persone di Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Geraci. La Torre non era un uomo da limitarsi a discorsi e ad analisi, era un uomo che faceva sul serio e per questo lo hanno ucciso. Con queste parole Enrico Berlinguer commentò l'uccisione del segretario regionale del PCI, Pio La Torre, e del suo autista Rosario Di Salvo. 30 aprile 1982. L'orologio segna le 9:20. Con una moto di grossa cilindrata taglia la strada ad una Fiat 132, costringendo il conducente della berlina grigia a fermarsi. Al volante c'è Rosario Di Salvo, accanto Pio La Torre, allora segretario del PCI siciliano. Dovevano raggiungere la sede del partito, ma in piazza Generale Turba, una strada stretta su cui si affacciavano abitazioni abbandonate e una caserma, hanno incontrato la morte.

Una fine scritta con il piombo, una raffica di proiettili che non hanno lasciato scampo al deputato comunista, rimasto immobile nella macchina crivellata di colpi. Il compagno, che gli faceva anche da autista e guardia del corpo, riuscì a estrarre una pistola. Stringeva ancora in mano l'arma appena comprata per difendersi dalle minacce ricevute quando fu ritrovato. Fu un'esecuzione spietata. Ma perché furono uccisi? A questa domanda rispose Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato prefetto di Palermo dopo l'attentato. Per tutta una vita, disse il generale, la Torre, l'uomo che aveva capito come combattere Cosa Nostra, aveva pagato a caro prezzo il suo impegno contro la mafia. Non solo aveva imparato a conoscerla, ma aveva anche provato a contrastarla, colpendola nel suo punto più debole, i soldi. È lì che dobbiamo mettere i riflettori, disse. Nel 1980 aveva messo nero su bianco la proposta di legge depositata in Parlamento con il numero 1581, che prevedeva la creazione del reato di associazione mafiosa e introduceva il sequestro e la confisca del patrimonio dei condannati per i delitti di mafia. La legge Rognoni-La Torre fu approvata il 13 settembre 1982.

0: Non fu facile arrivare alla verità. Non c'erano stati testimoni, nessuno aveva visto nulla. Insomma, la scena del crimine non aveva parlato. Semmai aveva confuso e non c'era una firma. Dopo l'agguato furono seguite diverse strade che, però, non avrebbero portato a nulla. La prima pista battuta fu quella interna. Un delitto organizzato in casa, per vendetta. Un omicidio politico, maturato tra le mura del suo partito. Del resto, le armi utilizzate per uccidere erano di un calibro che veniva utilizzato raramente dalla mafia. Tra i bossoli sparsi sull'asfalto di Piazza Generale Turba ci sono quelli di una Singer calibro 45, una pistola sconosciuta in Italia.
1: La seconda ipotesi, finita sul tavolo degli investigatori, fu quella che vede il coinvolgimento dei servizi segreti. Si scopre che Pio La Torre era stato tenuto sotto osservazione fino a pochi giorni prima della morte. Tanto è stato detto e scritto su quella strana coincidenza. Perché i riflettori si sono spenti pochi giorni prima del suo assassinio, lasciando La Torre da solo di fronte al suo destino? La terza fu la pista internazionale per la sua battaglia contro l'installazione dei missili nucleari Cruis nella base NATO di Comiso. La Torre raccolse in Sicilia e presentò al governo 1 milione di firme.

Ci sono voluti molti anni per scoprire che era stato un omicidio deciso dalla cupola di Cosa Nostra. Esecutori materiali e mandanti, tra cui Salvatore Rina, Bernardo Provenzano e Francesco Madonia. Tutti i pezzi da 90 della mafia palermitana. Furono condannati. Per questo podcast abbiamo utilizzato archiviopiolatorre.camera.it. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Diego, Alessandro ed Elia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Stay with us.
5: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, tra radio jeans e mamma microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao amici di Radio Jeans, siamo qui con Andrea Piccardo della Genova Comics Academy. Vorremmo chiederle che cosa offre questa scuola.
3: La Genova Comics Academy si presenta sul territorio ligure come offerta formativa per diventare fumettisti, illustratori e sceneggiatori. E poi abbiamo dei corsi propedeutici per l'infanzia per insegnare ai bambini sia a leggere che a disegnare fumetti.
2: Nell'ambito lavorativo, che opportunità dà a un giovane fumettista?
3: Diciamo che la

0: la preparazione che viene fornita nell'ambito lavorativo è proprio professionale, nel senso che usciti dal triennio di formazione si è pronti per affrontare qualsiasi tipo di racconto a fumetti o tutto quello che ne consegue, quindi storyboard per il cinema, videogiochi e via a seguire.
1: Bisogna essere bravi a disegnare o c'è l'opportunità di imparare?
0: Allora, come per qualsiasi materia, disegnare deve essere una passione, quindi certamente se uno è già comunque predisposto, ha il desiderio, il forte desiderio di imparare a disegnare, ma non è tanto capace, questa è la scuola che fa per lui, nel senso che ad imparare c'è sempre tempo, noi siamo lì apposta per insegnare a disegnare, a tenere una scheda in mano. Ci sono persone che sono un po' più predisposte, altre che lo sono meno, ma non è detto che le persone che lo sono meno non abbiano il desiderio di divertirsi innanzitutto a disegnare e quindi abbiano poi la possibilità di imparare rapidamente anche ad arrivare a livelli anche alti di conoscenze e di capacità.
1: Ci sono corsi per ragazzi e per adulti?
0: Allora sì, come dicevo c'è un corso Pulcini che è un corso che va dagli 8 anni ai 13, che appunto è un corso proprio per i bimbi, però che già iniziano all'età che hanno a disegnare proprio delle storie a fumetti, con le vignette, i balloon, ripassano, se le inventano loro le storie. Poi c'è un corso propedeutico che è un corso aperto a chiunque, che serve appunto a fare questo lavoro di apprendimento legato alla necessità proprio di capire come funziona una matita su un foglio, ecco, non so come spiegarlo meglio. Poi ci sono due corsi invece professionalizzanti di illustrazione e sceneggiature e il quadriennio di fumetto che invece insegna dai 18 anni in su a fare fumetti a tutti i livelli.
1: Beh, noi essendo una radio dovremmo comunque mandare dei pezzi musicali. Ha qualcosa da suggerirci che comunque può ispirare ai fumetti?
0: Allora, che può ispirare ai fumetti, recentemente è stato fatto ce ne sono tanti di brani che possono ispirare ai fumetti. Recentemente è stato fatto un disco che si chiama Per Due Deca, sono vari gruppi indipendenti italiani che reinterpretano brani di Max Pezzali e degli 883, e lì c'è un pezzo dei numero 6 che reinterpretano Hanno ucciso l'uomo ragno, cosa meglio di questo può esserci. Ce ne sono tanti brani legati ai fumetti, io però mi sento di consigliare in questo momento Il Patto di Varsavia di Tariq Kwan.
2: Ascoltiamo ora Il Patto di Varsavia di Tariq Kwan qui su Radio Jeans.
3: State ascoltando Voci dal Network.

0: Questo era il pasto di Varsavia di Tariq Kwan su Radio Jeans. Ritornando al discorso sui corsi per bambini e per adulti, quali sono le vere e proprie differenze?
1: Dunque, i corsi per adulti, nel corso di sceneggiatura si insegna soltanto a sceneggiare, non c'è bisogno di saper disegnare, c'è necessità di saper un po', come dire, scrivere, questo sì. Bisogna leggere, perché bisogna conoscere la letteratura e anche un po' di cinema, bisogna conoscerlo, perché poi il corso di sceneggiatura è un corso di sceneggiatura a tutto tondo, si insegna la sceneggiatura da tutti i punti di vista, sia cinematografica che televisiva, che appunto quella legata al fumetto, perché questo siamo e questo rimaniamo. Poi ci sono i corsi invece di illustrazione, che sono un avvicendarsi di insegnanti che insegnano varie tecniche di illustrazione, quindi dall'acquarello alla grafica vettoriale, alla tempera acrilica, all'anatomia. Si cerca di analizzare il tema dell'illustrazione sotto tutti i punti di vista. Poi invece il corso, come dicevo, Pulcini, è dedicato ai bimbi più piccoli, che si esprimono e imparano anche un po' a leggere, a conoscere i fumetti del passato divertendosi, mentre invece il corso di fumetto è un corso proprio mirato intanto a far raccontare, perché caratteristica nostra è quella di raccontare attraverso le immagini. Se non c'è niente da raccontare, c'è poco da saper disegnare. Le storie che si disegnano saranno sempre noiose e vuote. Invece si tende a far raccontare il più possibile i ragazzi che imparano da noi.
2: Il computer ha cambiato il mondo dei cartoni animati e anche dei fumetti?
1: Sì, moltissimo. Attraverso il computer si riesce ad oggi a tagliare tanti passaggi che un tempo si avevano obbligatoriamente, ma comunque, diciamo, la parte al tavolo, di disegno al tavolo, rimane sempre comunque. Quindi se uno comunque usa il computer, deve obbligatoriamente saper disegnare, deve sapere che il computer non gli semplifica il lavoro, in realtà gli fa soltanto passare dei pezzettini del lavoro in maniera più semplice, ma non lo semplifica. Il lavoro è sempre al tavolo, sia per disegnare, colorare, bozzettare, scrivere. Il computer non agevola da quel punto di vista. Ci deve essere sempre la mano dell'uomo che compie l'operazione. Certo, il computer taglia dei passaggi, quindi velocizza un pochettino il lavoro, un pochettino, ma non lo semplifica.
3: Qual è il messaggio che vuole lanciare agli aspiranti fumettisti?
1: Allora, intanto agli aspiranti fumettisti, a tutti gli aspiranti fumettisti dico: mettete tanta passione in quello che fate e dedizione, perché fare fumetti è un lavoro, ma se non ci si diverte, se ci si annoia, è un lavoro brutto. Quindi bisogna sempre avere la possibilità di scegliere quello che si fa, sempre, possibilmente, e un po' anche a volte accontentarsi di quello che si fa, perché le soddisfazioni arrivano, e arrivano quando c'è la passione. Bisogna mettercela tutta, bisogna aspettare e lavorare tanti. È un lavoro, e devono capire gli aspiranti fumettisti che mettersi al tavolo da disegno e lavorare comporta fatica e qualche sacrificio, però quando si raccolgono i frutti di questi sacrifici è bellissimo.
2: Bene, ringraziamo Andrea Piccardo della Genoa Comics Academy per essere stato con noi su Radio Jeans, grazie,
1: grazie,
2: e un saluto dalla redazione di Ventimiglia.
1: Grazie a voi tutti, grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.
1: Arrivederci. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Equivalgono in totale ad oltre 3 secoli le condanne comminate agli imputati del processo Emilia. Si è chiuso ieri così a Bologna il primo grado di uno dei più eclatanti processi di commistioni indranghetistiche al nord.
5: Il caso Emilia è di grande rilevanza poiché conferma che in Emilia-Romagna non si verificano solo episodi tipici di criminalità organizzata. È evidente che la mafia si sia radicata in un sistema del quale per anni ha corrotto molteplici aspetti. Ha contatti con la massoneria, la Corte di Cassazione, professionisti di vario settore, mass e local media, forze dell'ordine, politici, amministratori comunali e una chiesa incapace di affrontare gli eventi e talvolta negazionista. Un vero e proprio veleno che si è propagato nel nostro sistema.
6: Il caso Emilia è un processo giudiziario che ha portato l'andrangheta dell'Emilia Romagna sotto processo. L'operazione è iniziata con l'arresto di 160 persone nel gennaio 2015, tra cui imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine e della politica. Si indagava sull'esistenza di un'associazione in Emilia Romagna legata alla cosca Grande Aracri. Il processo mirava a colpire l'andrangheta imprenditoriale. Il 31 ottobre 2020, le condanne di primo grado hanno confermato l'esistenza di un'associazione affiliata all'andrangheta, operante dal 2004 legata alla cosca di Cutro, in provincia di Crotone, con epicentro a Reggio Emilia. Il denaro non puzza, diceva Vespasiano, ma dal 1958 in poi la ricca Emilia Romagna ha visto il passaggio di vari boss mafiosi, tra cui Procopio Di Maggio, Giacomo Rina, Tano Badalamenti, Rocco Antonio Baglio, Raffaele Diana e Nicola Femia.
7: Sono 160 le persone indagate e poi arrestate dalle forze dell'ordine. Il gruppo criminale mirava ad acquistare la gestione di attività economiche, compresi i lavori per il sisma del 2012, e ottenere appalti pubblici e privati, oltre a ostacolare il libero esercizio del voto nelle elezioni dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia.
8: La sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2022 ha concluso il processo Emilia, confermando 75 condanne su 87 imputati. Il processo ha portato 118 condanne e più di 700 anni complessivi di carcere, con 36 ricorsi rigettati e 39 dichiarati inammissibili. Il boss Michele Bolognino, condannato a 20 anni e 10 mesi, è stato l'unico a non optare per il rito abbreviato. L'andrina emiliana controllava i territori di Parma e Reggio Emilia da anni, anche dopo l'arresto avvenuto nel 2015.
5: Chi era Nicolino Grande Aracri? La mente e il braccio. Nato a Cutro il 20 gennaio del 59, è un 'ndranghetista italiano, capobastone dell'omonima andrina con la dote di crimine internazionale. La dote, per un mafioso, è l'antitesi del grado, assegnata solo dai propri superiori da un nome e una posizione all'interno della propria organizzazione. Nicolino è conosciuto anche come il geometra, lo zio e mano di gomma, a causa di un incidente con un trattore che gli ha provocato un grave danno alla mano. Nel corso degli anni 90 si assicurò il proprio posto all'interno dell'andrina Dragone e poi nella sua cosca Grande Aracri, riuscendo poi a ottenere il rispetto delle andrine dei paesi limitrofi. Venne arrestato per la prima volta nel 95 per possesso illegale di armi e munizioni di livello militare, per poi essere indagato per i successivi anni per traffico di stupefacenti.

0: facenti. Era una figura importante sia al nord che al sud. Venne confermato da Rocco Gualtieri, un collaboratore di giustizia, che affermò: quando Dragone erano su, Nicolino aveva i pieni poteri giù in Calabria.
1: I Dragone sono l'altra cosca malavitosa di Cutro, nata negli anni 60 dalle mani di Antonio Dragone, un bidello alla luce del sole, un trafficante di droga e armi durante la notte. Divenne una figura importante della criminalità della propria città e in seguito prese il monopolio criminale della città massacrando gli Oliviero. Per 10 anni portò avanti la sua attività in Calabria finché non dovette trasferirsi in Emilia Romagna. Decise di dare il controllo di Cutro a Mano di Gomma, Nicolino, che creò le prime reti nazionali e internazionali di traffico di stupefacenti. Nicolino aveva però sogni di grandezza e prese informalmente il controllo della città. Negli anni 90 i Dragone furono protagonisti di varie sparatorie e nel 95 il boss venne arrestato e indagato dalla polizia di Bologna in Svizzera e in Germania. Nel 99, a seguito dell'omicidio di Raffaele Dragone, figlio di Antonio al cui matrimonio manco Nicolino, scoppiò definitivamente la faida tra i Dragone e il nuovo grande Aracri.
2: Il caso Emilia ha confermato l'esistenza dell''ndrangheta al nord, che si è infiltrata negli anni in attività economiche e imprenditoriali, ottenendo appalti pubblici e privati. Le condanne di primo grado mostrano la determinazione delle autorità italiane nel combattere la criminalità organizzata. Tuttavia, evidenziano anche la necessità di ulteriori misure preventive. La cooperazione tra autorità italiane e internazionali, la trasparenza economica e la consapevolezza pubblica sui rischi della criminalità organizzata sono cruciali. La lotta richiede un impegno costante e coordinato delle autorità e dei cittadini per sconfiggere la criminalità organizzata.
3: Oltre 7 ore di Camera di Consiglio hanno fatto calare il sipario, almeno per ora, sul terremoto giudiziario che il 28 gennaio 2015 portò all'arresto di 117 persone, tra politici, giornalisti e imprenditori, accusati a vario titolo di aver avuto contatti o di avere preso parte alla cosca legata al boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri.
4: In chiusura, il caso Emilia mette in luce la sfida che l''ndrangheta è ed è stata per l'Emilia Romagna. Le condanne confermano la presenza di un sistema criminale, ma anche la determinazione delle autorità. La lotta continua richiede cooperazione e consapevolezza. Siamo chiamati a difendere la nostra comunità e a lavorare insieme per un futuro senza infiltrazioni criminali. Grazie per essere stati con noi.
0: Il podcast Il Caso Emilia è stato realizzato da Nicole Franzi, Rotaro Alessandro, Carp Luca Andrei, Sheikh Ashir Hassan, Fagensteker Alessandro, della classe terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
2: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeschian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
1: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme. So di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi. Grazie.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Possiamo presentarla, lei è Vivetta Valacca.
3: In studio qui con noi.
2: Salve.
3: Buongiorno.
2: C'è tanto da dire, più lo dirà lei, ma noi possiamo dire che scrive, anzi diciamo bene, lei possiamo dire quasi canta, perché la poesia si canta,
4: sì,
2: lei
4: è
2: una poetessa. Può spiegarlo lei, fa meglio di me sicuramente.
4: Sì, a questo punto vorrei proprio dire alcune cose che secondo me giustificano la mia presenza qui questa sera, anche perché credo che molti ascoltatori si chiederanno cosa ci stia a fare una persona che scrive poesia in una trasmissione che prevalentemente offre musica. E sono qui perché credo profondamente, questa è veramente la cosa che connota tutto quello che faccio, che la musica e la poesia vengano prima di tutto. E questa non è una frase ad effetto per ringraziarmi il pubblico e, tra virgolette, salvare gli autori del programma, ma è una constatazione proprio dal punto di vista antropologico. E se ci pensiamo bene, il primo suono che ogni creatura avverte quando ancora si trova nel ventre materno è il battito cardiaco della madre, e questo è il ritmo. E i primi uomini, nomadi, per procurarsi il cibo, camminavano al ritmo dei loro passi, ritmo che è anche musica. La loro prima comunicazione, quella preverbale o pregrammaticale, quando ancora non c'erano le parole, erano suoni, suoni variamente modulati e quindi musica. E non è quindi un caso se gli aborigeni australiani dicono che il mondo fu creato dai canti. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che, se è vero che nella Bibbia Dio crea attraverso la parola, gli ebrei nella sinagoga, quando celebrano il culto, non leggono la Bibbia, ma la cantano. E i miti e le storie di ogni popolo nascono come canti proprio al ritmo dei loro passi. Se vogliamo arrivare alla letteratura, la letteratura non nasce con la prosa, ma nasce con la poesia. La letteratura occidentale nasce con i poemi omerici, e tutte le letterature nascono con dei poemi. La prosa viene dopo, perché in un primo tempo la prosa è la lingua destinata ad usi pratici. E appunto quello che bene avete detto, che posso dire di me stessa, che quando scrivo, prima di tutto canto qualcosa a me stessa. È un canto che nasce da solo, un ritmo interiore, e prima viene il ritmo è il sentimento, poi le parole. E una cosa che è abbastanza divertente da dire è che qualche tempo fa ho tolto l'amicizia su Facebook a un poeta che ha contestato una frase che avevo scritto. Io avevo detto che non siamo noi a possedere la poesia, ma che la poesia a possedere noi. Lui ha contestato questa cosa dicendo che la poesia è ricerca, è lavoro e fatica. Io credo che se uno scrive in quel modo faccia della retorica, dell'esercizio formale, e probabilmente abbia molta spocchia, ma non sia un vero poeta, perché la poesia, esattamente come la musica, è un dono e comunque nasce dal cuore. È vero che c'è anche comunque un bagaglio di conoscenza dietro, come un musicista conosce gli altri musicisti e affina progressivamente la tecnica. Io mi sono alimentata di Omero, dei lirici greci, dei simbolisti, di Preverdi, Neruda. E quando ho scritto i primi tre libri, la trilogia, sentivo fortemente di proseguire un discorso che veniva da tanti che avevano scritto prima di me, ma quello che ho scritto è comunque il mio canto, e quindi è il canto che esprime me stessa. E a questo proposito, facendo ancora questo confronto tra poesia e musica, tengo a dire anche che sono convinta che non si possa ingannare il pubblico, perché il pubblico sente se quello che ascolta si tratti di poesia o si tratti di musica, passa attraverso il vissuto di chi canta, di chi suona oppure no. Il musicista e il poeta sono quelli che per eccellenza trasmettono il sentimento, ma il sentimento si trasmette per via empatica, si trasmette attraverso il proprio sentimento, non attraverso la retorica. E come la musica esprime in maniera immediata emozioni che tradotte in prosa richiederebbero lunghe spiegazioni, così la poesia, grazie all'analogia, alla capacità di sintesi, alla capacità evocativa, esprime in maniera immediata ed empatica quello che in prosa richiederebbe

0: Sarebbe dei discorsi lunghissimi o sarebbe addirittura inesprimibile. E questa è la giustificazione da parte mia per essere qui questa sera. E del resto il romanticismo aveva ben compreso il legame tra musica e poesia, le aveva poste al di sopra di tutte le altre forme espressive. La musica e la poesia erano le uniche, secondo il romanticismo, ad aprire la porta verso il sublime e a conferire proprio all'artista l'aureola di veggente.
1: Bello.
0: Grazie.
2: Ci racconti un po' come hai iniziato ad avvicinarsi alla poesia e soprattutto quando hai iniziato a scrivere le poesie?
0: Sì, diciamo che io non avrei mai pensato di scrivere poesia. Poi 6 anni fa, in estate, a Rapallo, quindi mentre ero allora in villeggiatura, a un certo punto ho scritto e di getto, nel giro di 6 giorni, è nato il primo libro. Questo primo libro l'ho tenuto nel cassetto per 2 anni. Dopo 2 anni l'ho fatto vedere a un amico che lavora all'Università di Pavia, al quale è piaciuto tantissimo e che l'ha passato ad Angelo Tonelli, che è un poeta di Lerici, che organizza Altramarea, che è una rassegna di poesia a cielo aperto, a Tellaro, e che organizza Argonauti nel Golfo degli Dei a Lerici. A lui è piaciuto tantissimo, mi ha invitato. Quindi questa è stata la prima esperienza di lettura in pubblico. Nel frattempo avevo scritto di getto il secondo libro. A seguito di questo ho sottoposto il libro a un editore che l'ha pubblicato immediatamente. Sono stata invitata ad Heidelberg al Festival Mondiale di Poesia. Lì ho conosciuto Dieter Schlesak, col quale collaboro attualmente. In coda è uscito il terzo libro e questo si è giocato praticamente nel giro di pochissimi mesi. Non avrei pensato di scrivere poesia nella mia vita, però mi sono alimentata di poesia probabilmente così a lungo, amando Mero, amando i lirici greci, amando determinati autori, che a un certo punto, probabilmente quando ero pronta dal punto di vista linguistico, soprattutto quando le emozioni hanno lavorato dentro di me, tutto questo è uscito da solo.
2: Caspita.
1: Quindi così improvvisamente c'è stato un momento, l'apice della creatività che si è condensato.
0: E devo dire che questo però mi ha veramente aiutato molto dal punto di vista personale, perché precedentemente avevo delle grosse difficoltà ad accettare il mio tipo di sensibilità. A volte capita di chiedersi se si è adatti alla vita o meno, no? quando si è troppo sensibile. Cioè, la poesia ha dato una risposta e poi ho cominciato a conoscere quindi gente nel settore, a vedere attraverso il contatto col pubblico effettivamente quello che scrivere poesia può dare, non soltanto se stessi ma anche agli altri, e adesso devo dire sono serena con me stessa, ecco, come non ero prima.
1: Cos'è che fa scantare la scintilla per la poesia? Cioè, c'è qualcosa a cui si ispira o che la ispira?
0: Ma i primi 3 libri, che poi sono una trilogia di argomento omerico, sono nati da tutto il vissuto precedente, e tutto il vissuto precedente mi ha portato a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i sentimenti fondamentali nella vita. Per cui queste 3 opere, che sono diverse, focalizzano proprio i momenti diversi della vita e sentimenti diversi. E in seguito l'incontro con Schlesak ha fatto scattare invece quest'ultimo libro completamente diverso, che è un dialogo lirico, e quindi alla base c'è sempre comunque un vissuto, c'è sempre un sentimento predominante. Cioè, la poesia non può essere staccata dalla vita, credo.
2: E a proposito di Schlesak, com'è stato collaborare con lui?
0: Beh, diciamo che forse usare la parola collaborare diventa troppo tecnico, perché in realtà non abbiamo collaborato, abbiamo scritto. Scritto ciascuno indipendentemente dall'altro, e ci scambiavamo questi testi che arrivavano come posta, alternativamente il mio e il suo, e ciascuno di noi non sapeva cosa avrebbe scritto l'altro. E questo è veramente molto bello, perché si può veramente dire che questo è un dialogo. Cioè, è difficile usare la parola dialogo nella realtà, perché molto spesso quello che noi diciamo non viene veramente recepito dall'altro. Ciascuno di noi ovviamente dà un peso diverso ad ogni parola, in base al suo vissuto, in base alla sua sensibilità. E incontrare una persona invece che ha la stessa sensibilità, che vive le cose nello stesso modo, è un'esperienza fantastica. E lì veramente c'è il dialogo. C'è il dialogo, in fondo è l'espressione dell'empatia, è l'espressione di questo qualcosa che fa sentire questo legame profondissimo che va veramente oltre la parola.
1: Quindi nelle poesie che scrivete, in questi dialoghi, cos'è che prevale, diciamo, nella sostanza prevalgono dei concetti, prevale quello che si vuole dire all'altro come sensazioni, come espressione di quello che uno sente? Adesso non so se mi sto spiegando molto bene.
0: Penso tutte le cose insieme. Per esempio, il motivo per cui in questo libro sono stata io a tradurre i suoi testi, lui ovviamente, essendo di lingua tedesca, scrive in tedesco, è proprio il fatto che comunque io sapevo quello che lui voleva dire, quindi i concetti che stanno dietro le cose che lui ha scritto, per cui chiaramente traducendo io non avrei travisato. D'altra parte tutto parte dall'emozione, chiaramente, quindi vanno insieme le due cose, insomma, sono inscindibili, credo.
2: E a proposito dell'emozione, che rapporto c'è tra la poesia e l'amore?
0: Credo che l'amore sia il sentimento più importante in assoluto. Ora, tornando sempre al discorso iniziale e cercando di guardare l'essere umano come fenomeno dal punto di vista antropologico, in fin dei conti l'amore è un bisogno primario. Cioè, il bambino nel momento stesso in cui viene alla luce non ha soltanto bisogno di essere protetto dal caldo, dal freddo eccessivo e nutrito, ma anche di sentirsi comunque protetto, di sentire che c'è amore. Addirittura sente l'amore, o sente se è rifiutato, ancora prima di nascere. Quindi l'amore è comunque un bisogno primario, che poi chiaramente si manifesta in momenti, in forme diverse. C'è l'amore per il proprio piccolo animale, c'è l'amore per le persone della famiglia, c'è l'amore per l'amico e c'è l'amore per il partner, che è qualcosa di completamente diverso, che chiaramente a questo punto afferra in un altro modo, che fa vedere il mondo in un altro modo. Quindi l'amore da sempre è stata, credo, la cosa più cantata in assoluto in poesia, più raccontata nei film o nei romanzi, ed è un bisogno comunque. Diciamo che nessuno di noi può in qualche modo tirarsi fuori da questo. Quindi il rapporto è comunque strettissimo.
1: Invece con la fede il rapporto com'è? Perché nelle sue poesie a volte si intravede questo, cioè a volte.
0: Sì.
1: Com'è?
0: Diciamo che in quest'ultimo libro in particolare, quello scritto con Schlesak, si vede che entrambi abbiamo una visione religiosa molto chiara. Molto chiara, che non è una visione religiosa tradizionale, ma che è la certezza comunque che ci sia questo qualcosa verso cui si va e che l'unione si realizzi in primo luogo attraverso l'amore per l'altro. E in effetti questo libro, che si intitola La luce dell'anima, quindi questo titolo credo sia particolarmente significativo, è un libro nel quale fondamentalmente abbiamo tracciato il percorso del Bashert. Allora, il Bashert è una parola yiddish che significa predestinato, e nella sapienza ebraica, similmente al mito di Platone, si crede che in cielo l'anima possieda sia il principio maschile che femminile, e che al momento della nascita i due principi si scindano: il principio maschile si incarna in un corpo maschile, quello femminile in un corpo femminile. E questo sarebbe il motivo per cui gli esseri umani sarebbero alla ricerca della propria metà, che è poi quella conosciuta in cielo. E a poche persone, secondo questa visione, è dato di ritrovare la propria metà, ma qualora questo accada si avverte un forte senso di appartenenza e la sensazione di essere tornati a casa. E in effetti, in maniera diametralmente opposta, per esempio, a quella che è stata troppo lungo la visione cristiana, che è arrivata perfino alla demonizzazione della donna, la cultura ebraica ha profondamente sempre valorizzato l'unione uomo-donna, che vede addirittura come un realizzarsi del mondo a venire, quindi del mondo del cielo, già sulla terra. Quindi nel momento in cui le due persone si trovano e si riuniscono nell'amore, questo è il momento più alto della vita umana ed è il momento in cui effettivamente sono più vicini a Dio.
2: Allora, noi sappiamo che lei si definisce mito esistenzialista, però ci spieghi che cosa significa, perché noi non ne sappiamo niente.
0: Allora, nei primi tre libri, in pratica io ho parlato dei personaggi dell'Iliade e dell'Odissea, quindi personaggi del mito. E ho preso questi personaggi perché questi personaggi sono personaggi emblematici di determinate situazioni, di determinati sentimenti. Quindi il mito esistenzialismo vuole essere il parlare di sentimenti che sono universali e che comunque fanno parte del proprio vissuto attraverso dei personaggi che tutti conoscono e nei quali tutti riconoscono proprio in fondo l'esempio più eclatante, più chiaro di questi sentimenti. E il primo libro che ho scritto, Il mare dai mille occhi, è la storia di Ulisse raccontata da Penelope quando Ulisse è anziano. E in pratica attraverso questo percorso si arriva alla fine e la fine si apre sul senso dell'esistenza. Il secondo libro, Lo specchio del mondo, è invece un libro che parla dell'incontro tra Priamo e Achille e ci sono da una parte Priamo che racconta queste cose di Ecuba alla moglie e dall'altra Achille che ripensa a questo incontro. Ed è in fondo focalizzato tutto sul dolore della perdita, perché comunque Priamo ha perso il figlio e Achille ha perso l'amico. E si vede da questo testo che in fondo i nemici esistono soltanto perché qualcuno li fa nemici. Se non ci fosse stata la guerra, queste persone invece avrebbero avuto un grandissimo rispetto le une per le altre. E così è in questo testo. E nel terzo libro c'è Elena che torna verso Sparta, dopo la guerra di Troia, e lì c'è la grande lezione del perdono, perché anche se fondamentalmente gli altri ci perdonano, finché noi stessi non siamo arrivati ad essere in pace con noi stessi, non abbiamo accettato i nostri errori, non abbiamo accettato la nostra umanità, comunque non possiamo essere sereni. E quindi mito esistenzialismo in questo senso, perché queste figure erano le figure più idonee, secondo me, a proprio rappresentare determinati stati d'animo, determinate situazioni. Nel libro con Schlesak ci sono riferimenti mitici, biblici, filosofici, però le poesie non sono più mito esistenzialiste, sono liriche ed è un dialogo d'amore.
1: Sono rimasto, cioè, mi piace. Vabbè, cambiamo un attimo diciamo direzione tra virgolette. Poeti italiani.
0: Beh, poeti italiani primo in assoluto sempre D'Annunzio, perché D'Annunzio è musica più di ogni altro. D'Annunzio ha una capacità verbale che è incredibile. D'Annunzio riesce a vedere la poesia in tutto, riesce a trasformare in bello, in sublime anche ciò che potrebbe essere apparentemente quotidiano, perché per quanto io ami appassionatamente il mare, ami la Versilia, ami la pineta della Versilia, certamente la pineta della Versilia potrebbe anche essere un luogo calpestato, sporcato, dove alla fine si può soffrire troppo il caldo, oppure ci si può inciampare negli arbusti, nella pineta di Levante di Viareggio per esempio. Chiaramente lui trasforma tutto questo in qualcosa di bellissimo e credo che la poesia debba essere prima di tutto proprio la ricerca del bello.
2: E a proposito dei paesaggi, che importanza hanno nella poesia, nella sua poesia?
0: Tantissima, perché innanzitutto io amo in maniera viscerale il mare. Ho avuto la fortuna di potermi trasferire a vivere qui, nonostante abitassi ad Alessandria, fossi nata ad Alessandria, e scrivo solitamente proprio davanti al mare. Quindi il mare è quello che mi lava, è quello che veramente mi fa sentire bene, è quello che mi dà un ritmo e comunque entra tantissimo nei miei testi, perché in alcune delle liriche che compongono questo dialogo La luce dell'anima si parla anche del mare o dei gabbiani, mentre nei primi tre libri, quelli della trilogia di argomento omerico, il refrain è sempre il mare che ascolta, il mare che comprende, il mare che è lo specchio del mondo è il mare, appunto.
1: Il mare è quindi un po' in tutte le sue
0: sì, opere. In tutto.
1: Però c'è qualcuna di queste a cui è più affezionata?
0: È difficile dirlo, forse in questo momento ho un amore particolare per quest'ultimo libro, e tanto che forse non ho mai fatto per gli altri libri quello che sto facendo per questo. Cioè veramente ho molto a cuore che questo libro sia conosciuto, perché credo che risponda veramente alle domande di tutti, perché credo che sia una cosa unica in poesia che due persone scrivano insieme. E quindi noi abbiamo addirittura un progetto che va oltre la nostra vita, perché pensiamo di istituire un premio letterario con i nostri nomi e il titolo del libro.
1: E ripetiamoli un po'.
0: E questo ci il titolo del libro è La luce dell'anima.
1: Di Vive Tavalak e
0: Dieter Schlesak. E quindi ci teniamo moltissimo. Però indubbiamente amo anche gli altri, perché proprio come ho detto, escono da me, sono il mio vissuto. Io credo che nessuno mi conosca veramente se non ha letto quello che ho scritto.
2: E a proposito dei libri, dove possiamo trovarli? Se lei ha qualche contatto anche su internet, qualche progetto futuro?
0: Sì, allora su internet ho un sito, ovviamente lo si trova digitando il mio nome, Vivetta Valacca. L'indirizzo sarebbe www.vivettavalacca.eu. C'è un sito dell'associazione che abbiamo fondato io e Schlesak, che è ADS Italia. Sono presente su Facebook individualmente e con un gruppo che si chiama Vivetta Valacca, la poesia del mare. Quindi sono rintracciabile in molti modi. Per quanto riguarda i libri, i primi tre sono venduti soprattutto su internet. La luce dell'anima è ordinabile in tutte le librerie, perché l'editore TS ha come distributore PDE, quindi se non è in libreria è possibile averlo in pochissimi giorni. Gli impegni, proprio le scadenze più diciamo più immediate, sono una presentazione al circolo di golf di Rapallo l'8 maggio.
2: Bene. Grazie mille allora.
3: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
0: Bene, allora leggerò qualcosa appunto dalla luce dell'anima. È un dialogo, come vi ho detto, quindi ci sono due voci, la voce maschile di Dieter Schlesak, la voce femminile, la mia. Questa sera farò entrambe le parti, ma vi dirò man mano di chi è la voce. Allora, la prima lirica è quella con cui inizia il libro, ed in questo caso è la voce femminile. Io e te insieme siamo pura luce e gioia, e allora capisci che siamo polvere di stelle e soffio di Dio. Io e te insieme, e allora tu sei più bello, e ogni ruga ha un senso, e tu sei il libro sapienziale amato. Ti leggo e passo il mio dito su ogni segno del volto e sfoglio le pagine del tuo corpo. Vi leggo il senso dell'amore e il mio destino. Vi leggo l'eternità che mi hai dato. Dio è amore e solo l'amore dura eterno. Tu sei la mia identità e io la tua. La risposta maschile. Perché chi è innamorato ha bisogno della bocca piena d'acqua? Perché questo in fondo non sono più io. Così ho bisogno di te, che porti in braccio questo altro. Tu vieni e vai, e lo porti con te. Come posso io vivere senza questo nostro essere, lei e lui? Lui, che con te se ne va, allungato come un'ombra nella sera. Dentro, la tua bocca c'è quest'acqua. Della vita si chiamava una volta. Che cos'è l'acqua? Ti cercavo tutto il giorno per trovarmi. Colui che è nell'altro e colui che porti in braccio con te. Così ti voglio. Così ci vuole Dio. Come ho detto in precedenza, le anime ritornano insieme all'unità che era quella del cielo. Stasera, come allora, uno specchio di luna, mistero che attira, l'argento fuse del nulla, e l'eterno ritorna, richiama, i due all'uno, com'è, com'era in principio. Essere l'altro, nell'altro, il tuo io più vero, ricomposto, mai franto. La voce maschile. Uno, intessuto nell'altro, connaturato come forma determinata, madre del giorno eterno. E talvolta le pagine sono più bianche e più bianca la pelle, mai separabili, eco per sempre. La morbidezza, languida, leggibile, melodiosa, dentro il tuo bacio, sfogliando le labbra, dei corpi che si affondano, senza parole, arrivati a casa. Gli amanti vivono, anche se separati, nella dimensione dell'amore che è solo loro. Nell'estate del cuore, nell'isola sacra, giorno e notte io vivo con te. Cantico dei cantici, locus amenus, doron dell'uno creato per noi. La bussola dell'amore, unica guida. Pneuma dell'uno che gonfia le vele, il luogo segreto, inaccessibile agli altri. Questo è il mistero. Betel è là. Betel è la casa di Dio. La risposta maschile. Come la parola, che era fin dal principio, ci ama profondamente, più profonda di noi, nel desiderio di ogni giorno, noi intuiamo fin da ora, come predestinato noi, fin dal principio, quello che siamo. Tu in me. Io in te, noi in noi, ora e ogni giorno. Come si può ritrarre l'amore? Voglio nominare l'amore al suo nome oggi. Voglio dipingere l'amore al suo volto oggi. Voglio toccare l'amore al suo corpo oggi. E se qualcuno non ci crede, non ci ha visti insieme, se ha dei dubbi, non ci ha sentiti insieme, se non crede nell'amore, non sa come mi bacia lui, il mio amore. La voce maschile. È già così che l'amore ci cambia. Noi non siamo più quello che una volta pensavamo di essere. Noi siamo un altro. Siamo l'immagine scaturita da noi, un bambino. Il resto è durato così a lungo finché la scoperta che noi ci amiamo ha gridato molto più forte di quello che eravamo prima. Presto viene il momento della verità. Un lampo, spesso solo una parola, e ci scopre che noi non siamo noi, che noi ha trasformato in carne e sangue il nostro desiderio. E allora noi dobbiamo essere ciò che adesso siamo, e soltanto la separazione ne è la prova. L'amore è rivelazione, è la rivelazione suprema. Destino insieme, anima del mondo disvelata, suprema estasi, percorrere il tuo volto, solido, liquido, l'amore forma di te e il tuo calore in me. Mi brucia la tua presenza, ma arde di più la tua assenza. Nel corpo rimani presente, tu assente. Io ospito in ogni luogo la tua epifania. La voce maschile. Ci ha toccato ciò che è stato sempre, millenni interi aspettando amore, prima che l'amore adesso ci facesse nascere. Nei tempi eterni, prima, ci siamo conosciuti come bambini fratelli, padre e figlia, come amici. O come sposi, uomo e donna. L'amore è rivelazione del sacro che c'è in ciascuno di noi. Parola come acqua, sacra, vivo lucore, dir amore. Si posa su tutto, rinnova il mondo. Parola prima inusuale mi porta e pretende il tributo di un me sacerdote. Non posso fermare il canto, chiudere le fonti empio. Sacerdote è il poeta, ma chi ama è re e sacerdote. La voce maschile. Sei tu il cammino e il volo che l'afferra? Sai tu, l'amore è vita per sempre. Tu, questa luce eterna arde qui, quando l'avvenire rubato ritorna come essere. Ed io allora non so più e taccio, ma parla a te, a me e sussurra, tu, mia amata essenza. Ho scritto poesie su di te, amore mio. Ho rubato parole all'ineffabile. La mia lingua, offerta all'inesprimibile. Sono esausta, mio amore. La felicità mi sovrasta. Sono nella sua ombra e devo riposare. Aspetto gli angeli che portano cibo ai profeti. Lo seppero bene Eliseo e Giona, come consuma l'amore. Eppure, io sono parola, lo vedi, anche ora. Il mio fatum, cantare e amarti. Il mio fatum, essere visitata dal luminoso. Ancora, ancora. La risposta. Immortale l'amata, così io la cerco, perché mi mancava sempre, da quando vivo. Soltanto, non sapevo ancora che io ereditavo, a quest'età, il mondo. Io sono adesso nessuno. Cosa mi rimane? perdermi, conoscere, rinascere. Il filo della prevedibilità è spezzato. Nessuno, ovviamente, nell'Odissea è Omero, e nessuno nella Bibbia è anche Dio. Stelle, appunti sull'infinito, scritti col dito di Dio, colonne d'Ercole dell'immoto eterno. Da dove siamo venuti, amore, e dove andremo noi, sospesi ora in questo tempo provvisorio? Il nostro sentimento è luce qui, la poesia, quel che saremo, siamo ora, scrittura che vive. Io, da te strappata all'effimero, tu nel cerchio sacro delle mie braccia. È questo il volo che altri hanno tentato invano? Per noi è facile, impossibile, sarebbe non volare. Ancora la voce maschile. Oh cara, vieni e rimani ora con me. Tu sei l'ultimo abisso. Vieni e tienimi. Vieni e mettiti comoda adesso nella frase. Così, rannicchiati contro il tempo, amiamo tutto di noi e ci baciamo. Io sento ora la tua bocca, io sento il soffio, la tua lingua. La saliva parla, si scambia dolce. E tutto quello che tu sei, adesso sono io, con te, confuso col tuo viso. Nell'orizzonte, barche senza vele, come scheletri con la loro scienza di arrivo. Cosa e dove arriva, tu lo sai. Cosa insegnano barche e vela? Solo arrivare mi è strano e lontano. E nel tuo paesaggio, qui, risplendi intatta cosa in cielo è la forza, futuro. Tu sai cosa significa il morire, lo sogni senza mai nominarlo. Vieni, amore, ora ti prendo con me, la mia parola, giù, il corpo, il fratello corpo si apre. Scivoliamo insieme, slitta nel profondo, nel mezzo il corpo, tu, e il tempo vibri in un punto. Chiudo con questa lirica, in cui si fa cenno ad Hermes, il messaggero degli dei, il dio dai piedi alati che volava rapidamente da un luogo all'altro, ma l'amore fa sentire l'altro presente, anche quando non c'è. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Ti vivo, mio amore, lì dove sei ti sento, coscienza viva del tuo corpo, di te che ti muovi e pensi lì dove sei, l'eco della tua presenza vive qui. Le membra raggiunte dal tuo pensiero, tu in me. Vivi tu adesso, amore, qui e lì. Divini ci fa l'amore, io lì, tu qui. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Sì, io sono veramente felice di questi brani, perché sono legatissima a questi pezzi. Prima di tutto perché sono delle improvvisazioni di pianoforte che amo tantissimo. Mi piacciono veramente, le sento, mi riconosco in ogni nota suonata, e poi perché questi brani sono stati eseguiti per la prima volta da Pietro Trivisonno in occasione di una presentazione che è stata fatta al Teatro delle Clarisse sui romanzi di Dieter Schlesak, vale a dire Uomo senza radici e prima ancora Il farmacista di Auschwitz, che sono stati pubblicati da Garzanti con la prefazione di Claudio Magris, e in quell'occasione abbiamo anche presentato alcune liriche da questo nostro dialogo. E la cosa veramente emozionante per me è stata appunto che a suonare fosse Pietro, perché c'è un rapporto d'affetto molto profondo con lui e soprattutto stimo tantissimo veramente il modo in cui suona. E le improvvisazioni sono veramente legate a quello che lui ha sentito, sia in termini di emozione, sia proprio attraverso le immagini che comunque i testi letti hanno suscitato in lui. Quindi non potrebbe esserci veramente musica migliore. E ringrazio di questo.
1: E io devo ringraziare anche per l'occasione che mi è stata data, appunto, cioè per me è stato un onore, devo proprio dirlo, prendere parte a questa cosa. Cioè, intanto non mi è mai capitato prima, possiamo dire nella mia breve carriera di musicista, se possiamo chiamarla carriera, una cosa così, sia come modalità, diciamo, che come impatto emotivo. Cioè, per me è stato davvero, non so come dire, perché le parole qua sono davvero, sono molto difficili da trovare, delle parole che rendano la sensazione che si ha sul momento e la sensazione che si ha dopo, quando ti risvegli dal sogno, perché queste parole davvero mi hanno comunicato qualcosa che poi è riuscito a materializzarsi nella musica, ed è una cosa assurda quasi, perché quando sei lì che butti fuori quello che hai dentro e non riesci a controllarti, sei, ma non dire vittima della situazione è brutto, però non riesci a controllarla, tu hai qualcosa che ti deve uscire,
0: è la musica che possiede te,
1: sì.
0: E non tu che possiedi,
1: sì,
0: la musica,
1: è davvero. E poi quando io mi riascolto, perché io, cioè, lo dico spesso, lo dirò sempre, sono molto autocritico, mi riascolto e mi autoinsulto, e invece qua no, è la prima volta che mi capita di dire, di non stare a dire cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Trovo tutto così, ogni cosa al suo posto, ma non per con piacere, per dire adesso mi piaccio da solo, mi vanto. Non mi riconosco quasi, cioè sono sicuro che se io, vabbè, quando improvvisi è vero, ogni volta è diverso. Io non riuscirei in ogni caso a riprodurre un'improvvisazione una seconda volta, ma neanche volendo, se me la studiassi a casa sentendomi la registrazione non sarebbe più un'improvvisazione. Ma quando mi sento, sento che quello che ho fatto lì appartiene a quella situazione, a quello che provavo in quel momento, e è proprio un'altra cosa. Cioè io non avrei mai suonato cose così, cose con quelle sfumature, non avrei mai provato quelle sensazioni se non avessi partecipato, se non avessi ascoltato quello che ho ascoltato. È stato davvero, m'ha dato, da quando ho capito ha anche dato, sono riuscito io a dare qualcosa.
0: Tantissimo.
1: E è stato bello perché si è creato un ponte, è un ponte saldo già secondo me,
0: sì,
1: e che può soltanto rinforzarsi.
0: È bellissimo veramente, io ringrazio tantissimo di tutto, di questa possibilità di parlare a tantissima gente e soprattutto di parlare in questo clima, perché non so se questo potrà essere recepito da tutti, ma la sensazione è veramente di amore in questo momento, ecco, tra noi, questo è molto bello.
1: Grazie a lei che è venuta qua.
2: Sì, grazie.
1: Un ospite tosto, come tutti, però.
2: Sì.
1: Tutti i nostri ospiti sono,
0: sì,
1: tosti.
0: Sì, questa è una radio tosta, assolutamente.
2: Grazie.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Sono le 14:09.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net, la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avisa a las petabile clientela que la colación in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16:06.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington, previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, stai
0: mangiamo dopo. Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
4: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo qua, siamo nella panchina del campo da pallone di Casarza, del campo da calcio, sempre per l'iniziativa di cui parlavamo fino a poco fa, cioè in mutande per un sorriso.
3: Un sorriso, giusto.
2: Abbiamo braccato in panchina il coach della squadra Tiguglio Boys. Allora, coach, ha appena finito il primo tempo, giusto?
3: Sì,
2: come stanno andando i ragazzi?
3: Stanno andando male, non ascoltano quello che dico io. Non hanno pressione nel passare la palla e nel tirarla davanti. Si fanno troppo pressare. Deve cercare di non pressarsi tanto. Con la pressione degli altri cercano di...
2: Quindi gli altri sono abbastanza aggressivi?
3: Sì, invece noi siamo fermi, come delle capre.
2: E come la vede per il secondo tempo?
3: Come delle capre.
2: E come la vede per il secondo tempo?

0: ha chiesto se poteva fare loro il coach della squadra e ne sono molto fiero.
1: Cioè non ci sono stati rimpensamenti, subito accettato, no. Sapendo che di beneficenza,
0: sì.
1: Quindi aveva la soddisfazione.
0: Sì.
1: Vabbè, la ringrazio e auguri ancora con la sua squadra, li pressi per bene.
0: Grazie.
2: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Allora, siamo sempre qua a Casarza, al campo di pallone, adesso siamo sugli spalti e abbiamo braccato due spettatori. Allora, come siete venuti a sapere di questa iniziativa?
4: Allora, direttamente dalla persona che ha organizzato l'evento, diciamo dalla Mirta, che è una persona che conosciamo e ci ha avvisato di questa cosa qua.
3: Vi è piaciuta come cosa? Cioè, voi siete venuti proprio con l'intento di fare beneficenza?
4: Sì, sapevamo che c'era questa cosa qua di beneficenza e siamo venuti apposta, sì.
3: Che voi sappiate, c'è stato abbastanza riscontro positivo o negativo?
4: Secondo me è stato...
3: A livello di tabù, di...
4: Ma i tabù ci sono sempre, poi i tabù sono...
3: Cioè c'è stato un po' dell'ingugno, diciamo.
4: Non lo so, io personalmente non l'ho sentito. L'unica cosa che posso dire, secondo me, è stata... forse poco pubblicizzata come iniziativa, penso, a parte oggi che ho visto l'articolo sul giornale, però in precedenza.
3: Quindi no. Se lei non fosse venuto a sapere, conoscendo l'organizzatrice, forse non avrebbe nemmeno saputo.
4: L'avrei saputo oggi leggendo il giornale, sì.
3: Vabbè, grazie mille, buon divertimento.
4: Grazie.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: vesti al mattino.
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: straight up to the point. That is why I want a coin operated boy.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17:03.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
2: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città in Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione, che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno, in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: vita facile, andam facile.
1: I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
0: Ogni persona voglio benessere in nastro cesso, non voglio comprensione, buttate fottuto buono.
1: Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome il boss dai mille volti, era noto come il boss dai due mondi, perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
2: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana, diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro, ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le gruppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

0: Dopo essere entrata a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, di spaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia, comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel Mazzi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra, come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al Mazzi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti. Con un buco.
0: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto, un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, Stump Stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

us. Before I get old.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma, in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguite dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoi. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: Je t'adore.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?

Ciao ciao ciao ciao, sono Pantani, questo è Pronto Pantani. Oggi sono un po' di fretta, quindi oggi faccio solo dei ringraziamenti. Voglio ringraziare i miei compagni qui in radio. Voglio ringraziare i due speaker, Pietro e Lolli. Voglio ringraziare la regista, la regia, Marilena, la redazione, da Deborah, e poi il nostro capo, il nostro Stefano. E niente, vi lascio con un liscio. Sì, oggi mi fa di mettere su un bel liscio. E allora vi dico, vai con l'issio! Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. A Tribe Called Quest.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
2: L'economia.
1: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SatConcur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
2: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese deceduto. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
1: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
4: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
5: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
1: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Le 20 in jeans, solo R&B e soul.

0: bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
6: Sì, so contare.
5: E sai camminare?
6: So camminare.
5: E contare e camminare insieme lo sai fare?
6: Sì, penso di sì.
5: Allora forza, conta e cammina. Vai.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8: Conta e cammina.

0: Ciao, siamo Filippo e Francesco del liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo del ruolo della 'ndrangheta nel mondo.
1: Il termine 'ndrangheta ha origini etimologiche nel greco, andros agathos, che vuol dire uomo coraggioso e valoroso, e rappresenta un'organizzazione criminale originaria della Calabria. La sua presenza risale nei testi ufficiali. La sua presenza risale nel, nei testi

0: organizzazione. Negli anni 50 la repressione della Stato nei confronti dell'andrangheta è diminuita, consentendo alla criminalità di continuare la sua ascesa. Dopo, negli anni 60, l'andrangheta ha ampliato la sua influenza, conquistando nuovi territori e settori come ad esempio l'edilizia, e ha sfruttato in particolare le opportunità che sono sorte dopo la costruzione dell'autostrada fra Salerno e Reggio Calabria. Ad oggi la 'ndrangheta ha controllo e ha affari in oltre 40 paesi del mondo e ha una struttura molto complessa. All'interno della 'ndrangheta la struttura familiare è gerarchica e basata su gradi detti doti. Intanto i membri vengono introdotti all'interno di queste famiglie attraverso un rito o attraverso anche detto battesimo, e che viene fatto a vita, quindi se uno si pente e decide di uscire ne pagherà duramente le conseguenze. Ogni famiglia ha il controllo completo sul proprio territorio, sia su azioni lecite che illecite, e più famiglie in un singolo territorio costituiscono un locale. Un locale si suddivide poi in due grandi gruppi, la società minore e la società maggiore. La società minore comprende doti come il camorrista, lo sgarrista e il picciotto, mentre nella società maggiore abbiamo il quartino, il trequartino, il padrino e il vangelo.
1: A differenza delle altre mafie italiane, l'andrangheta si è evoluta esponenzialmente, diventando una multinazionale del crimine, al di sotto solamente di forze internazionali come la Bratva russa o la Yakuza giapponese. Infatti, a differenza di Cosa Nostra e della Camorra, non è una classica mafia violenta e intimidatoria, ma basa i suoi affari su corruzione e sulla sua violenza e autorità in molti mercati internazionali, diventando così, infatti, meno eclatante e agendo nell'ombra con metodi più oculati. Così facendo, l'andrangheta, avendo una cospicua disponibilità di denaro e di equipaggiamenti militari, oltre ad avere contatti in politica, finanza, pubblica amministrazione, gestisce un traffico di circa 60-70 miliardi di dollari annui, grosso modo il 3% del PIL italiano, che la mettono addirittura al di sopra di multinazionali come McDonald's. I suoi affari si basano principalmente sul traffico di droga internazionale e sul riciclaggio di denaro, ma anche sul traffico di armi ed esseri umani, estorsioni, usura, smaltimenti di rifiuti tossici, frode, appalti pubblici, gestione dell'edilizia e corruzione, solo per citarne alcuni. L'andrangheta è radicata in tutti e cinque i continenti, soprattutto in Sud America e in Europa, con un esercito stimato di circa 250.000 uomini e 400.000 affiliati nella sola Calabria. Ci sono due motivi principali per cui l'andrangheta possiede tutto questo potere. Il primo è la tendenza dei suoi membri ad avere rapporti di consanguinità, fenomeno che ha quasi azzerato il numero di pentiti, a differenza di Cosa Nostra, e le guerre di potere, come succede nella Camorra. Il secondo è la sua abilità nel sapersi muovere in silenzio, senza attirare l'attenzione con eventi eclatanti contro lo Stato, come gli omicidi di Falcone e Borsellino compiuti da Cosa Nostra. Passando inosservati, quando i boss arrivano in un nuovo territorio, sono abili insinuarsi nei meccanismi più interni alle organizzazioni locali, e così facendo l'andrangheta è arrivata a un potere sconfinato in Italia e in Europa.
0: Ciao, sono Francesco
2: e Filippo
0: e grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio Jeans.
3: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dalla redazione dell'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.

0: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Le note di questa musica particolare introducono l'argomento di oggi, il viaggio, ma non un comune viaggio turistico, bensì quel viaggio che ha segnato un'importante svolta storica per le sue scoperte. Infatti, nello studio della nostra radio sono stati invitati, per trattare l'argomento del viaggio d'esplorazione, alcuni noti ed intrepidi viaggiatori che nel corso della storia hanno compiuto imprese memorabili.
1: Buona giornata anche da parte mia. Sono Thomas e la mia collega Serena vi ha preannunciato di cosa parleremo. Ma la novità di oggi consiste negli ospiti che abbiamo qui in studio, ospiti d'eccezione che mai nessuno ha potuto intervistare.
0: Infatti, alla mia sinistra, scusate, sono un po' emozionata, è seduto Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano. Buona giornata, ammiraglio.
2: Mi inchino ad una siffatta donzella di cui ne onoro la bellezza e la cordialità.
0: Grazie, ammiraglio.
1: L'altro nostro ospite è niente meno che il grande Marco Polo, esploratore delle terre d'Oriente ed estremo conoscitore di quei popoli e dei loro usi e costumi.
2: Come osi, villano? Io pure conosco le terre d'Oriente, e forse più di lui.
1: Mi scusi, Colombo, ma lei è sicuro di essere stato in Oriente? No, perché noi villani avremmo qualche dubbio.
2: Stento a credere a ciò che odo. Tu osi mettere in dubbio le mie eccellentissime scoperte?
0: Ammiraglio, lo scusi, a volte si lascia trasportare dall'esuberanza, è giovane.
2: La sua voce è deliziosa ed è musica per le mie orecchie. Non potremmo continuare questa fabulazione noi due in privato?
0: Ammiraglio, si comporta da gentiluomo.
3: Vede, gentil donzella, è noto che questi genovesi non conoscono le buone maniere. Noi veneziani, invece, sappiamo come trattare una dama.
2: Sfrontato!
4: Donzella, dama, ma come parlano questi due? Ma in che mondo vivono?
1: Scusate, gentili ascoltatori, ci deve essere un'interferenza. Chi parla?
4: Come chi parla, bifolco? Se fossi lì, ti farei assaggiare la mia spada. Sono Ulisse, colui che grazie alla sua astuzia ha conquistato la grande e potente città di Troia.
0: Signor Ulisse, che piacere averla qui con noi. Anche lei è stato un grande viaggiatore.
4: Certo, e sicuramente più di quei due pellegrini che hanno parlato prima. Tutto il mondo ho girato io. Altro che quei due viaggi di poco conto, come quel, come si chiama, Colombo o quell'altro, Polo, che nome?
0: Scusi Ulisse, ma lei ha fatto poco più di un giretto nel Mediterraneo. Le sembra che il suo si possa paragonare al viaggio degli altri ospiti? Scusi? Ulisse? Ma dove è andato? Vabbè, riprendiamo il nostro confronto. Allora, Messer Polo, ci racconti in breve il suo viaggio nel Catai.
5: Sì. Mio padre Nicolò e mio zio Matteo intrapresero il loro secondo viaggio nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare a Kublai Khan. Questa volta andai anch'io con loro. Viaggiammo verso l'interno, attraversando l'Anatolia e l'Armenia. Scendemmo quindi al Tigri, toccando Baghdad. Continuammo attraverso la Persia e superammo in 40 giorni l'Impavia. E attraverso il deserto di Gobi giungemmo ai confini del Qatar. Quindi proseguimmo lungo la parte settentrionale dell'Ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Cambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo.
2: Quale onore mi fate, Messer Polo, 3 anni e mezzo? Io ci arrivo in 3 mesi.
5: Sì, dove? In qualche isola sperduta nel mezzo del mare oceano. Non mi interrompere. Dunque, dicevo, una volta arrivato nel Katai, ottenni subito i favori di Kublai Khan, al punto che divenni suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Kublai Khan infatti iniziò ad assegnarmi delle missioni e potei assistere allo spettacolo della sfilata dei 10.000 elefanti. Solo dopo 17 anni ripartì per Venezia.
6: State ascoltando Voci dal Network.
1: Molto interessante. Torneremo sui particolari quando avremo in collegamento anche l'altro nostro famoso ed importante ospite che lei, Marco, ha conosciuto, l'imperatore della Cina, Kublai Khan.
5: Cina? Non conosco questo posto.
1: Mi scusi, il Katai.
0: Ora sentiamo l'altro nostro gradito ospite. Ammiraglio Colombo, ci racconti il suo avventuroso viaggio.
4: Comodo viaggiare così. 17 anni in ozio servito e riverito. Così sono capaci tutti.
0: Ulisse, ma dove era finito?
4: Io vado, torno, scompaio, appaio e mi muovo nel mistero.
0: Comunque, caro Ulisse, anche lei se l'è passata bene con la maga Circe.
4: Ah, quella. Grazie ai suoi incantesimi mi ha tenuto a sé per ben un anno.
0: Sì, vabbè, incantesimi. Buona questa, ma sentiamo il grande Colombo. Ascolti anche lei, Ulisse, le farà bene. Ulisse? Ecco, è sparito di nuovo.
2: Allora, vede, gentil donzella, partì da Palos il 3 agosto 1492, per gentil concessione di Sua Maestà la Regina Isabella di Spagna, su 3 poderose navi alla volta delle Indie.
1: Scusi, Colombo, Podolose navi mi sembra un po' esagerato, erano poco più che tre barchette. E poi per le Indie di nuovo, è proprio sicuro?
2: Taci tu, villano, con te non parlo. Quindi, dicevo, parti per altra via da quella seguita dal collega Polo, perché se lo pianeta nostro è tondo, si arriva prima attraversando l'oceano spinti dai forti venti che non a piedi per le terre desertiche che così onorevolmente ci sono state prima descritte.
5: Peccato che tu nelle Indie non ci sei mai arrivato. Ti sembra che in quei luoghi favolosi possano vivere dei uomini seminudi che si nutrono di frutti e pesce. Ma dove sei capitato?
2: Ignorante, che ne sai tu di viaggi? Quelli veri sono per mare, non a piedi. Sulla terra sono capaci tutti a camminare, basta muovere le gambe, ben altro è l'arte del navigare.
5: Sì, infatti tu sei finito tra i selvaggi. Bravo!
0: Signori, calmatevi. E lei, Polo, lascia terminare l'ammiraglio.
2: Grazie. Dunque, dicevo, la partenza avviene alle 6 del mattino, ma dopo 3 giorni di navigazione si ruppe il timone della Pinta, per cui facemmo scalo per un mese alla Gomera, nelle Canarie. Le tre navi ripresero il largo il 6 settembre, spinte dagli Alisei, venti dei quali conoscevo l'esistenza. Questi spirano sempre da est verso ovest, formando stabilmente una striscia di nuvole galleggiante nell'aria, tanto che nel giornale di bordo scrissi: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi, il 16 settembre, assistemmo ad un evento miracoloso. Alghe galleggianti tutte intorno a noi, sicuramente indizi di terra vicina. Questo fenomeno tranquillizzò temporaneamente i miei uomini.
5: Alghe galleggianti! Cristoforo, certo che ne hai di fantasia!
2: Io non invento nulla, è tutto scritto qui, sul giornale di bordo.
5: Certo, e chi l'ha scritto? Tu!
0: Egregi signori, un po' di rispetto, siete due cristiani timorati di Dio.
2: Certo, posso finire il mio racconto? Grazie. Il 6 ottobre registrai di aver percorso 3.652 miglia, già 100 in più di quante ne avevo previsto. Lo stesso giorno vi fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria, durante la quale Martin Pinzon suggerì di cambiare rotta da ovest a sud-ovest. Il 10 ottobre vi fu un principio di ammutinamento, ma riuscì ad ottenere un accordo. Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra, le caravelle sarebbero tornate indietro.
4: Ma cosa sono diventati questi marinai? Femmine? La frusta ci vuole per chi disobbedisce. Con me certo non c'erano ammutinamenti, caro Colombo. Impara da chi sa comandare.
0: Ulisse, mi tolgo una curiosità, ma non sono stati proprio suoi obbedienti marinai ad aprire l'oltrecontinente, il vento che Eolo l'aveva donato nonostante il divieto imposto?
4: Che pettegole le donne.
0: Ulisse!
2: Sono finite le interruzioni? Posso continuare?
0: Prego, ammiraglio, continui pure.
2: Dunque, giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi. Furono avvistati diversi oggetti, fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. Soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti. Fu solo alle 2 di notte di venerdì 12 ottobre 1492 che Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vide la costa. Il giorno dopo le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina e gli equipaggi sbarcarono su un'isola chiamata Guanahani, che io ribattezzai San Salvador. Nel diario di bordo scrissi: «Es la isla más hermosa que hoy los humanos hayan visto». Ma trovammo indios primitivi, niente oro, ricchezze, quindi giunsi alla saggia conclusione di essere arrivato soltanto in un remoto avamposto della grande civiltà asiatica descritta dal qui presente Messer Marco Polo.
5: Selvaggi, ecco dove sei finito! Tu e il tuo disegno, della grande civiltà che io ho conosciuto neanche l'ombra, l'isola più bella che occhio umano abbia mai visto. Misero!
2: Villano!
1: Signori, calma, ambedue siete degni di stima e la gloria ha toccato le vostre imprese.
4: Gloria, imprese? Ma che vai dicendo, servo?
0: Finalmente, Ulisse, ma dove era finito? Che ne pensa di queste avventure che i suoi amici viaggiatori hanno appena descritto?
4: Quali amici? Io non ho amici, viaggiatori, bella questa. Uno ha camminato a piedi per 3 anni e si è riposato per 17. L'altro voleva andare in un posto e si è ritrovato in un altro. Io sì che ho viaggiato per il mondo, affrontato mostri, ho resistito al soave canto delle sirene e quando fui soddisfatto me ne tornai a casa.
1: Ulisse, questa l'ha preparata per Penelope?
4: Taci schiavo, come oggi.
0: Ulisse, ascolti me, ci racconti una delle sue tante avventure. Ulisse? Ecco, ovviamente non c'è più.
1: Bene, la regia mi informa che è arrivata l'altra galità ospite della trasmissione, per cui il dibattito sarà ora sicuramente più elegante.
6: State ascoltando Voci dal Network,

0: Prego, accomodatevi. Quale onore avervi qui con noi. Siamo in presenza di Sua Maestà la Regina Isabella.
1: Oh, caro Colombo, come state? Ma io non conosco questi ombri. Chi è?
0: Ah, che sbadata, è vero. Come fate a conoscerlo? È un viaggiatore. Ha anche scritto un libro, Il Milione, sui suoi viaggi in Oriente. Il suo nome è Marco Polo.
1: È vero, senti raccontare di lui da un intellettuale di corte.
2: Bene, cerchiamo però di andare avanti. I tempi della trasmissione non sono eterni.
3: Villano malcreato, piega il ginocchio. Sei alla presenza di Sua Maestà Cattolica, la Regina Isabella di Spagna. Regina
1: Cosa... Ammiraglio del mare oceano, grazie. Può bastare così. Siamo di fronte a uomini che non comprendono altro che l'interesse. Ascoltiamo quale supplica hanno da porgerci.
2: Supplica? Come volete. Ci chiedevamo le vostre impressioni sul nuovo mondo e i suoi abitanti.
1: Quando l'ammiraglio del mare oceano, per grazia divina, giunse finalmente al nostro cospetto il 20 aprile del 1493 a Barcellona, avemmo il piacere di incontrare 10 rappresentanti dei nuovi sudditi, acquisiti col suo viaggio. Presenziarono con noi un grande Te Deum.
3: Perdona, maestà, vorrei dire subito che ne son pigri e rudi, ma anzi di grande e acuto ingegno, ma non mai vidi genti vestite.
0: Nessun abito, mai?
3: Perdonate, gentil fanciulla, come già dissi, gli abitanti delle terre che vidi, così dell'uno come dell'altro sesso, vanno sempre nudi come son nati, fuorché alcune femmine le quali si coprono con una foglia, una fronda o un velo di seta che esse stesse all'uopo si apprestano.
0: Cari ascoltatori, vogliate scusare il linguaggio dell'ammiraglio, apprezzatene semmai l'eleganza, la discrezione.
1: Riceveremo dal nostro ammiraglio oro purissimo, ambra, cotone, erbe aromatiche, uccelli mai visti prima. Ci avete chiesto dei nuovi sudditi. Capimmo la gravità del nostro compito quando li vedemmo ignudi, dipinti, alcuni bozzados.
2: Mi scusi, temo di non aver compreso.
3: Cosa non hai compreso nel chiaro discorso della mia graziosa sovrana?
2: Ammiraglio, ultima parola, bozzados. Nel nostro linguaggio si direbbe museruola, ma certo allora si intendeva altro.
3: Erano fieri e non avevano ancora fatto formale atto di sottomissione alle loro maestà. Mai avrebbero potuto accedere a corte con todo il boato dell'os reales de Hispania.
4: E questi sarebbero abitanti del favoloso Rio. Ma per carità di mia! Ho sentito parlare di alcune isole nel mare oceano abitate appunto da uomini seminudi, molto distanti dalle coste del grande impero di sua magnificenza Kublai Khan. Forse potrebbe trattarsi di quelle lontane terre. Caro Colombo, sto cercando di salvarvi dal disonore.
3: Caro Polo, non ho bisogno del vostro aiuto. So benissimo cavarmela da solo, come ho ben dimostrato. E in conseguenza questo giustificherebbe il successo del mio viaggio. In fondo era poche miglia dal Grande Oriente.
4: Ora, non ti allargare, Cristoforo. Poche miglia. Ma come conti tu le miglia? Tornaci in quelle terre, poi vedrai quanto distano.
1: Messer Polo, il nostro caro ammiraglio ha comunque compiuto una grande impresa con la nostra benevolenza e gratitudine e sono sicura che saprà ricompensarci con altre sensazionali grandi ricchezze.
2: A proposito, caro ammiraglio, nel suo secondo viaggio vagò per altre isole senza trovare nulla.
3: E che ne sai tu, villano? Ancora lo devo compiere il mio prossimo viaggio.
0: Lo scusi, ammiraglio, è sempre l'età molto giovane che gli fa dire cose incomprensibili.
3: Ah, se non ci foste voi, gentil donzella, ma che cambi mestiere?
5: Conosco questi incantesimi. Pensi di essere in un posto e invece scopri che è un altro. Successe pure a me.
0: Ulisse, che piacere risentirla. E ci dica, lei cos'è capitato?
5: Ricordo, nell'isola dei lotofagi, un dolce frutto che fece perdere la memoria ai miei compagni, i quali, non volendo più muoversi perché dimentichi della loro patria, faticai a rimettere sulle navi. E invece dell'incantevole Circe, erano loro ad insistere a fare ritorno a casa. Forse era meglio se li lasciavo nella condizione di porci.
0: Ulisse, quella maga l'aveva proprio stregato, eh. Pure due figli sono nati. Ulisse. Ecco, com'è permaloso. Appena lo riprendi, scompare. Ok, andiamo avanti.
1: Gentil donzella, che avete detto?
0: Andiamo avanti, intendevo col nostro concilio.
1: No, soddisfatti la nostra curiosità. Quella parolina prima?
0: Ah, ok. Non fateci caso, vostra maestà. È un detto moderno. Significa va bene.
1: Come cambiano i costumi della lingua?
6: State ascoltando Voci dal Network.
2: La regia mi informa che abbiamo in collegamento una persona molto importante. Una persona che lei, Messer Polo, conosce molto bene. Sono decisamente emozionato, sto per annunciare, carissimi radioascoltatori e amici, un'esclusiva mondiale. Ha accettato di parlare ai nostri microfoni uno statista di grande carisma personale, un organizzatore formidabile. Eccolo che è un grande piacere che accolgo il grande imperatore Kubilai Khan, signore supremo della dinastia Yuan.
5: Sì, va bene, dite pure. Per quel che ricordo di visitatori venuti da Occidente, molto tempo fa, alla mia corte, da uno stato chiamato Vinegia. I vostri cerimoniali sono molto semplici e comunque io ho poco tempo, ditemi dunque.
2: Gran Khan, sappiamo che la vostra esperienza di organizzatore di stati è grande. Vorremmo domandarvi ad esempio qualche dettaglio sulla rete di comunicazione.
5: Semplice. Strade sicure, guardie armate, carta moneta, stazioni di posta ogni 25 miglia, 300 o 400 cavalli in ognuno di esse, e a disposizione messaggeri e portaordini imperiali.
2: Veramente interessante, ma poco applicabile purtroppo alle nostre società. Maestà, noi abbiamo aerei, carte di credito, automobili, computer, pochi cavalli.
5: Male. Questo è il motivo della vostra inferiorità. Noi dobbiamo tutto alla velocità del cavallo.
2: E invece le comunicazioni via mare?
5: Ottime.
2: Nessun dettaglio particolare?
7: Un altro è cercato di fare il passo più lungo della gamba. Anche lui con lo stare del cipango. Come quell'altro, ligure, che almeno però si capisce che fa andare per mare.
2: Chi è che interrompe?
7: Io non interrompo mai, intervengo e basta.
0: È il solito Ulisse. Gran sovrano, ci scusi, i sistemi di sicurezza sono talvolta poco affidabili. Vede, siamo collegati da uno studio vicino dove ci sono altri ospiti.
5: Collegamento? Non è chiaro cosa si intenda. E chi è costei? Una donna.
2: Dettagli tecnici, grande maestà. Sentirà voci e domande senza vedere.
5: Io non parlo con gli sconosciuti. Il Gran Khan guarda chi vuole e volta lo sguardo quando vuole. Basta, finito.
2: La supplico, grande sovrano, vuoi ancora concederci un poco del suo tempo? C'è comunque una persona che gradirebbe rivederla e presentare ancora i suoi omaggi.
5: Non si è già abusato abbastanza del mio tempo?
8: Chi oltraggia il mio signore Kubilai?
5: Ho già ascoltato questa voce in passato. Il giovane Messer Polo.
2: Infatti, grande sovrano, attende nella sala accanto alla vostra.
5: In segno di amicizia gli andrò incontro.
2: Grande sovrano, ci sono altre persone con lui. In particolare una grande regina, Isabella di Spagna, vincitrice degli infedeli.
5: Non farò attendere a loro una mia alleata. Accetto di andarle incontro.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Oh, Messer Polo, che piacere incontrarla, anche se devo dire in circostanze piuttosto misteriose.
2: L'onore è tutto mio, grande Khan. Il ricordo di quella bellissima vita nel vostro regno e dei doni di cui vostra magnificenza mi ha concesso.
3: Maestà, ho l'onore di presentarla al Gran Khan del Katai.
4: La fama della vostra onorevole persona vi ha preceduto, Gran Khan.
1: Sono lieto di conoscere una regina che ha cacciato dalla terra quegli infedeli.
3: Ecco invece un grande navigatore, Cristoforo Colombo. Pensate, Gran Khan, che ha tentato di raggiungere le vostre terre viaggiando verso occidente perché è grande sostenitore dell'idea che la terra sia rotonda.
2: Non date peso a queste sciocchezze, sapete, è finito tra i selvaggi uomini seminudi. Inconcepibile.
5: Ah, cos'hai contro gli uomini seminudi? Il corpo è l'espressione della forza, deve essere curato ed esposto. Già, ma tu che ne sai? Basta vedere come ti vesti, te e quell'altro.
3: Ecco, mi scuso con le vostre maestà, è la solita interferenza di un altro grande re, Ulisse.
4: Ah, grande personaggio dell'antica Grecia, uno dei primi esploratori del Mar Nostrum.
5: Simpatica questa Isabella, potremmo conoscerci meglio.
1: Solo mi chiedo come ha fatto a fidarsi di un ciarlatano come quel Colombo.
5: Ma anche le regine possono sbagliare.
1: Potremmo incontrarci, grande Ulisse. Vieni a trovarmi nel mio regno. Perché non risponde?
6: Problemi di connessione, ogni tanto scompare.
1: Non capisco, qualche influenza divina?
3: Ah, una divinità dell'etere. Ora che abbiamo l'onore di avere riuniti così importanti ospiti, potremo capire il successo di questi viaggi che hanno messo in comunicazione terre così lontane e diverse tra loro.
4: Dobbiamo ammettere che questo concilio è molto interessante. Siamo oltremodo curiosi di sapere come qui presente Gran Khan abbia risolto il problema degli infedeli.
1: Semplice, con rapidi interventi militari che ebbero un immediato successo.
4: Per noi fu più complicato, per questioni dinastiche. Scoppiò una guerra di successione alla quale io e mio marito Ferdinando uscimmo vittoriosi e unendo le nostre forze cacciamo gli infedeli dalla terra di Spagna.
1: Ho avuto anch'io qualche problema con mio fratello Aricbert, ma lo risolsi subito, sconfiggendolo e lasciandolo morire in prigione.
6: Sì, molto interessante, ma torniamo alle scoperte geografiche. Colombo, come ottenne l'aiuto della regina Isabella?
4: Lasciate a noi il compito di spiegare come si arrivò a questa solenne decisione. Vede, in quel tempo la corona aveva qualche problemino economico. Sapete, le finanze di un regno sono sempre da tenere sotto controllo. Poi, con tutte quelle guerre, giuste per carità, ma così care, diventava difficile trovare altre entrate. Così, il viaggio di Colombo rappresentava una buona soluzione per portare oro nelle nostre casse. Il qui presente imperatore Gran Khan mi può capire.
1: Vi capisco, cara Isabella, le guerre costano. Per quelle con il Cipango ci vuole una fortuna.
7: Pensate, con il permesso delle maestà vostre, sono arrivato vicinissimo al favoloso Cipango.
2: Ancora? Cristoforo, ti credevo un marinaio più esperto.
7: E taci tu, che ne sai di mare? L'unica volta che sei salito su una nave, sei finito nelle nostre galere.
3: Signori, un po' di rispetto. Siete in presenza di due reali.
5: Tre reali, donna!
3: Oh, ecco la nostra interferenza. Certo, Ulisse, scusate la dimenticanza, ma raccontateci ancora una delle vostre avventure. Ad esempio, ci chiedevamo come avete resistito al canto delle sirene.
5: Vuoi rapirmi il segreto per ammaliare qualcuno? Che so io, quel Colombo?
3: Ulisse, non si addice a un re questo atteggiamento.
5: E sia, comunque è stato facile. Mi feci legare dai miei uomini al palo della nave e ascoltai quelle soavi melodie alle quali avrei tranquillamente resistito anche libero dai nodi.
3: Sì, come con la maga Circe.
5: Ancora quella. Basta! Un marinaio non deve dare spiegazioni.
6: Messer Polo, qualche altro dettaglio prima di avviarci alla conclusione del nostro incontro?
2: Ricordo quando consigliai una macchina da guerra ai tartari, il Mandano, per mettere fine all'assedio della città di Sanianfu. Loro non la conoscevano e così, dopo un breve disegno, la costruirono e io insegnai loro ad usarla. Fu un successo, naturalmente.
5: Ti sarebbe stato più utile il mio cavallo. Quello sì che fu un colpo di genio.
6: A questo punto d'obbligo una domanda a tutti voi. Ascolti anche lei, Ulisse. Qual è stato il vostro maggior successo?
7: Ho raggiunto le Indie.
2: Ho ammirato il favoloso Nilo.
4: Abbiamo aiutato Colombo nella sua impresa.
1: Ho creato l'impero più potente di tutti i tempi.
5: Ho fregato i troiani.
1: Ho fregato i troiani.
8: dilettante, non uno di loro navigato durante il diluvio universale e a pieno carico.
3: Cari ascoltatori, come potete sentire è difficile conciliare persone appartenute a tempi così diversi. Comunque vi ringrazio della vostra cortese attenzione e alla prossima. Ma di chi era la voce finale? Non certo Ulisse. Diluvio universale, vuoi vedere che...
6: Noè, ma non aveva un altro impegno?

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ます。
1: This is a beautiful day. It is a new day.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: 你好，我们是 Radio Jeans Network。
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Hello, baby!
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man, how many girls?
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, move the hell, lady.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!